pure now ti occupavo di un mondo ma senza e ci può mettere una bocca da una psica la bocca da un altro non è per tutta la forza e se non è per questa cosa attiva e non c'è proprio il giuva ma non c'è la mina a mine e attiva e non è per il giuva come si mi hanno fatto il scene a voi a mani per ganci quasi di un stavio da fare il maso del sacramento nari o cari di risanghi ci stavi ci tocco vari ganci di mio ogni mia voglio ganci di avere io per ci guardi ci va o cori a mani da fare e ora mai avrà do ekifo mukoze bulungi mukoze kya kitiibwa kyawukiriza eranjogereko kukyewuunya ekisembyeyo okumusoomusa kulubulu gw'essimi kyali kya mwana eyazaalibwa mufu kibuga giyita abasawo kati omwana ono abasawo ne bayayana bafuna oxygen baali banaatera okulangirira omwana eri abazadde be nti muzadde mugenzi afa ekyewuunya nekijja omwana n'akaaba ngaki enkaaga mu emu fuluwaawa kaakati asawo ntifuomuddu wa katonda Photon Sheen dokita n'agamba nti kino tewali magezi ga busawo kukitwa kinyonyola ddalakigenda mu maaso abasawo mumukimanyi nti omwana mbere mpalama waakiri oba bitundu ebifa oba ku bwongo oba ku bitundu eby'omubiri physical impairment abeera ne disability ogendanga kumupima ebitundu byonna byamu era yeyesitudde ebisigala by'omwesi byono mu lubiri olwabadde mwataamu abalyako nitaamutibabanga abafu wano kubabeera permanenti najja kusigala mu dyakoni abasinga baba bafu actua kumbi bonna baba bafumbo naye nga mudya mudyakoni bitaanu abasoosola oti bukumi kiwangula ebyakiwunya kirala kumawona wane ewaffe naffe tulina abaddu tulina omuddu wa katonda abaizi yasingobya ate sista ama byabali awo nno naffe twongere esaala titubuuza bubuuza nti ssebo basitubaleesimi nange mbabuuza kubasaba ekyewuunyo ekyomuggundu ekyembagirawo ate ekitadda mabega irevasibu ebizibu oba twaa era n'ekitegeeza okusaba kwe kukyali okuna twejuube kigambo kino nja kiddiŋŋana kubanga omutuukirivu okufuuka omujulizi kuba kwe bijuuba ate nimmeena katonda naye naye assaamu ajaaniriza bw'ogidduka katonda tagikusibaako ekibala ekyakwekereziya mu nsi yonna papa okuba nga 25 omwezi guno okumala ennaku nnya ali mu France
Faransa yonsi zaabanga n'omuzinzi mu kukkiriza okukatoliki era mumanyi n'abaminsita be twafuna wano ab'ekitundu kyekye bavaawa Faransa tere mapeera ate na brother Mans ate ffe wano omuddu wabuddu Enerico Stencil Australia era naye yali mu Faransa kakati obubonero bungi kakati obwongera essuubi obulire obumu asike y'omwaka guno mu Bufalansa wonna babatiza abantu abakulu 1,700 nga byebiri bokka ne bagamba nti ebintu byonna tubitambulidde mutulina obugagga tulina buli kyetwetaaga naye obulamu bubuzeemu amakulu nzeenoonya bokka kyajja n'agamba nti ngenda kufa nga sifunye makulu mubulamu abavubuka England nangamba nti abavubuka kati bwe bajja ewange nabawa olwokutaano okuva ku 12:00 okutuuka ku 1:00 kati n'abavubuka kati nti mugende nga babuuza ebibuuzo njibone bangamba

Gandalo, owuliriza Gandalo, wano ku Radio Buddo. Esawa, wano ku Radio Buddo. Esawa, zili bidi ezekiro, budde bwa malya ga byaggulo, webali kuwuliriza Radio Buddo.